Voglio le cagno cuci bu chitarra, dischi su ma urdu chitarra, ma diciamo da domenica la nata.